mezza mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questa

Da gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforza fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacere del mondo, la più cara volontà.

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza, fare il nonò, mi ricresce. Ma di quando esce che un dà, fa,

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così.